ekulero muntu wabulijjo wabale nnyo kubanti otuliriza nwa manya Moses wali mu kitolo wabale nnyo kubanti utaddeko abali ku YouTube abenengerako muri mutya banaye wabale nnyo kubanti